Paris, ora tu le la poia o Cabo Verde, unirawe. Mi è bo, mi è bo. Quanto ruani si può mettere gli uani? Efese Filanova. Arrepentimento, Kirilani.

Hema kuentikela kumelo hiria rimpaka watamelelanto iwora tana sheshe savosi sun katakando kumeheria lakisha poten hapare someli heria sa ultimo jornal. Weki hema kwa rema kuentikela mushudi mkumelo o hiria rimpaka watamelela ora tanje gente savo si su sa melo sabado quando si io dica tamkina gran patani muniwriana wamporwa sumanayo corowani buanoite

Eko, omura waya, machahima wira tunu grena, Arsenio. Ayeto. Mercato di mira fa una ora, ni 23 minuti.

0: Ayentu hakala mutapunya telefoni. Alo?
1: Alo, bon dia.
0: Bon dia, bon dia. Salama.
1: Salama, kaya hantali hon.
0: Salama, nuluman nani ni ya mutapunya wa telefoni?
1: Aginia, Gaspar Antonio, kini mwera Wampula, district di Orrapale.
0: Orrapale?
1: Ah.
0: Antunu wiran si posheni?
1: Asime kampa la dottore Shapala.
0: Hana Shapala ao?
1: Yo kini mpawe da gandu pali hon.
0: Ankila wina nchipo natani?
1: Ankila wina... Amu arkana ba anma valtu
0: eh
1: para jompeli selima
0: ayo
1: arasaka asuati asere munentulu sipolo ine
0: asante sana hiyo ni wa sasera nchipo na wipa wana dottor Shapala
1: regado mana darete ko sara mukutiga
0: muluko chali ni sotene sore skalowani
1: regado.